triste. La linea virile d'eco ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma due di due fa sempre quattro.